e acqua. E dingede dingede donge dingedon. La preghiera del popolo.